Promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero. Ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno.

promessa, ritorno, protetto, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetto.